0: plani vari. Ragazzi, non comparto la cuccia con la matinità.
1: La chair a l'alternative à l'alternative. La chair a l'alternative à l'alternative.
0: Ngiyacela ukuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke ixesha, enkosi.

Travisato attualmente schiocca la realtà storica, giustissimo.